0: frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Salute, un'economia più giusta per tutti, sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
1: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
2: Le parole di In Blu 2000.
1: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: in mongolfiera per affrontare questo viaggio in questo libro?
1: Beh, ci è venuta data la lunga amicizia e la lunga militanza, diciamo così, nello scrivere libri insieme. Oramai ne abbiamo scritti tra quelli divulgativi e quelli scientifici una ventina, e allora cercavamo un'idea, e così chiacchierando ci è venuto in mente il viaggio immaginato da Jules Verne nel libro famoso Il giro del mondo in 80 giorni. E allora chiacchierando abbiamo detto: beh, si potrebbe fare un giro d'Italia fermandoci nei punti, nelle città, nei luoghi che sono stati determinati.

0: un viaggio immaginato così un po' divertendoci su una mongolfiera con delle tappe in questi luoghi che noi raccontiamo e ogni volta la tappa, la discesa nel luogo è seguito da una serie di giochi che permettono di proseguire il viaggio.
1: Giochi attraverso i quali si conquistano dei dantini e se non se ne conquistano abbastanza si torna indietro, un po' come il gioco dell'oca, si ripete.
0: Proprio così, come nel gioco dell'oca, se non si va avanti bisogna fare un passo indietro e ricominciare. E abbiamo immaginato appunto che il premio sia costituito da un piccolo dante, il dantino.
1: Allora, io ho sbirciato nei giochi, però non li ho fatti perché non volevo poi partire questa conversazione mortificata magari dell'insuccesso. Lo farò poi dopo, però insomma sono giochi di varia natura, molto molto divertenti, però devo dire anche proprio leggendo tappa dopo tappa quello che ci avete raccontato si imparano tantissime cose. Ad esempio nella prima tappa, che perché intanto è Monte Cassino la prima tappa?
0: Perché proprio lì è nato, diciamo così, è stato scritto il primo documento che certifica l'esistenza di una nuova lingua, e quella nuova lingua era la lingua italiana. E tra l'altro si tratta di un documento giuridico nel quale dei monaci ripetono tante volte la loro testimonianza, e ecco il punto, non lo fanno più in latino ma lo fanno usando il volgare, cioè l'italiano di quel tempo, proprio perché il pubblico deve capire. E quindi oramai voleva dire che nel 960 d.C. Il latino non era più una lingua che tutti potevano seguire, ma oramai si era diffuso anche a Capua la nuova lingua, e quindi quella che poi quello che è l'italiano, la lingua che stiamo parlando in questo momento.
1: Ma è vero che già allora c'erano le abbreviazioni?
0: Certamente, quando oggi si criticano tanto, non solo i giovani, ma in fondo anche noi adulti usiamo le abbreviazioni, le abbreviazioni c'erano già allora, anche in quel documento del quale ho appena parlato, ma le abbreviazioni esistevano ancora prima, le usavano anche i romani, perché le abbreviazioni nascono da un'esigenza che è di tutti, l'esigenza di risparmiare spazio, e risparmiando spazio si risparmiano anche i soldi, e tutti abbiamo visto le iscrizioni.

0: scrivere. Ma perché ci sono quelle abbreviazioni? Ma perché scritte più lunghe volevano dire marmo in più e quindi più posto, più soldi da spendere. E la stessa cosa esisteva anche nel Medioevo, le pergamene erano molto costose e la stessa cosa la si fa quando si mandano i messaggini nel telefonino, no? Quindi le abbreviazioni in sé per sé non hanno niente di male, naturalmente bisogna usarle nei contesti giusti.
1: Esatto, quello ricordiamocelo sempre. La mongolfiera sorvola l'Italia in lungo e largo, ci sono delle tappe che non posso non citare, ovviamente ad Assisi, peraltro insomma quest'anno insomma tra San Francesco e il Cantico delle Creature, insomma sono molto molto citate.

0: quello, è un momento fondamentale, tant'è vero che, ecco, la cosa sorprendente è che dopo tanti secoli continuiamo a parlarne, ad apprezzarlo, ad amare quel testo.
1: Assolutamente sì. A proposito appunto della lingua italiana, fino a un certo punto della storia del nostro paese l'italiano era scritto, non parlato.
0: Vero, vero. Era soprattutto, diciamo, l'italiano era posseduto da chi aveva una certa cultura, mi riferisco all'italiano scritto e quindi da chi sapeva scrivere, mentre l'italiano parlato era un italiano vario nelle varie regioni e soprattutto si mescolava con il dialetto, e c'erano però molte persone, chi ancora era analfabeta, che però parlava, si esprimeva solo in dialetto. Ecco, il lungo percorso fatto dalla nostra lingua è quello di essere arrivata a una lingua che non è più solo lingua scritta, ma anche una lingua parlata, una lingua di tutti gli italiani. Questo non vuol dire che i dialetti siano morti, per fortuna esistono ancora, ma la lingua italiana è una lingua che oramai è parlata dalla maggioranza degli italiani, non solo, è la lingua che serve a chi arriva da lontano e quindi, ecco, a chi sceglie di arrivare nel nostro paese da altri territori, e per sentirsi italiano, beh, la prima cosa che deve fare è riuscire a esprimersi nella nostra lingua.
1: E invece il viaggio della mongolfiera ci porterà a Ravenna, Milano, Torino. Il viaggio si conclude a Roma, anzi per l'esattezza nella Città del Vaticano.
0: Sì, abbiamo scelto la Città del Vaticano per un motivo, perché la funzione della Chiesa non è solo quella della diffusione della cristianità del mondo, ma ha un'altra funzione alla quale si pensa un po' di meno. I papi e soprattutto gli ultimi papi, che non sono stati papi italiani, parlano in italiano, anche quando, pensiamo alle famose frasi di Wojtyła, o pensiamo a qualche parola spagnola pronunciata da Papa Bergoglio. Beh, anche quando sono nati altrove, la lingua della Chiesa è stato il latino, ma è oggi l'italiano. E la cosa sorprendente è che quindi i più oggi i migliori messaggeri della lingua italiana nel mondo sono i papi. Anche il papa attuale, che è un papa americano, che però parla moltissime lingue, si esprime in un buon italiano, e quando va nel mondo si fa i suoi discorsi molto spesso in lingua italiana. Quindi ecco per il motivo per il quale abbiamo fatto approdare la mongolfiera in uno stato straniero che è il Vaticano, ma da quello stato la lingua italiana parte per andare in tutto il mondo.
1: Insomma, da Monte Cassino alla Città del Vaticano, quanti dantini riuscirete ad accumulare, cari ascoltatori? Fatecelo sapere. Per noi è stato molto bello, come sempre, dialogare con lei, Valeria. Grazie.
0: E anche per me dialogare con lei. Alla prossima.

0: Una canzone che ormai conosciamo benissimo nella seconda ora del magazine, Le Woman Sister, anzi Womack Sister, scusate, con Chauffeur. Eccoci qua, Dani.
1: E a proposito di cose molto conosciute, sicuramente i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono di tanto in tanto, sanno benissimo che noi infiliamo sempre notizie che hanno a che fare con il cibo, perché siamo dei buon gustai, perché abbiamo sempre appetito. E allora, che ne dici di una frittata realizzata con 2001 uova?
0: Addirittura, ma poi tu mi dicevi fuori diretta che c'è qualcuno lì in radio a Roma che mangia l'omelette a colazione, cioè si permette questo lusso addirittura, complimenti.
1: Ma sì, bravo. Ma sì. Allora, se parliamo di una frittata da record.
0: Ce ne andiamo a Montaquila, perché questa è una tradizione che si ripete appunto da 43 anni, quindi hanno il vino.

0: Allora, il nostro Paolo, che non è al timone del magazine, ma Samira lo ha messo a smistare i messaggi, caro Max, ci fa sapere che ci ascolta
1: Sì.
0: Laura da Roma, che sta andando al mare.

0: Scolari.
1: I passi sono brevi e veloci, la postura tende a inclinarsi leggermente in avanti, la muscolatura viene utilizzata in modo meno intenso, inoltre si muovono insieme il braccio e la gamba dello stesso lato del corpo,
0: Che
1: mentre il
0: fatica.
1: busto continua a rimanere rivolto frontalmente.
0: Certo, è un po' faticoso, eh. Sembra facile, ma non lo è. Quindi quando poi impari, diciamo, questo schema tecnico, devi stare anche attento a non cadere in avanti, perché se il busto poi è proteso troppo in avanti, io che già rischio di cadere normalmente che sto in piedi, figurati in avanti. Allora, questa tecnica prende ispirazione dai movimenti dei corrieri, che si chiamano Ikkyaku, e dei viaggiatori dell'epoca Edo, che erano costretti a coprire queste lunghissime distanze, talvolta fino a 500 km in 3 giorni, senza l'aiuto di scarpe moderne o strade asfaltate, e quindi camminavano in questa maniera.
1: Pensa un po', poi abbiamo detto ha avuto un grande successo, un po' perché il ricercatore aveva condiviso i suoi studi sui social, un po' perché pare che questo modo strano di correre abbia dei benefici, perché innanzitutto è un movimento che sarebbe stato

0: Lenny Kravitz con la sua Believe.
1: Yeah. Che ha festeggiato i suoi 70, quant'erano? 75?
0: No, no, un po' meno, ma se li porta comunque benissimo.
1: Vabbè, allora salutiamo i nostri amici che ci stanno scrivendo. Dani, sono ancora rimasti folgorati dalla frittata, dalla mega frittata di cui abbiamo parlato oggi. Qualcuno sta cercando di replicarla in casa, certo in forma per 4 persone, non per 200.000 abitanti. A molti manca la salsiccia, quindi devono andare a comprarla, tipo Lidia che ci dice che...

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare

0: Siamo ripartiti così con tutta l'energia di questa riccione dei giornalisti.
1: Riccione dei giornalisti, giusto per stare in tema festaiolo, festivo e vacanziero, parliamo anche di vacanze che sono fatte spesso

0: E allora ci siamo, dopo questo intermezzo bianco che ci ha regalato Max Gazzè, pronti a curiosare nelle nostre schiscette e in quelle dei nostri ascoltatori?
1: Allora, io devo dire che la radio, non dico che è abbastanza deserta oggi, però ci sono poche persone che sono anche restie a comunicarmi oggi la schiscetta. Sono un po' gelosi del loro cibo, Dani, lo sai?
0: Sarà un cibo di festa, forse.
1: Sarà un cibo di festa, allora ti guardano male, dici, ma tu vuoi piluccare, vuoi assaggiare? No. Però, insomma, io ho portato un'insalata di riso, poi ti dico quello che ha portato il nostro Vito, che sai che è un nuovo acquisto della radio del settore milanese dell'illuminazione, no? Degli studi. Lui ha portato invece una lasagna al ragù, mentre invece la nostra amica Dorina, bello questo nome, credo che sia un diminutivo di Dora, ci ha scritto a diretta@radioinblu.it che oggi mangerà con i suoi familiari, visto che è festa e stanno in casa. Ha fatto un buon pranzo a base di gâteau di patate.
0: Ah, buono, il gâteau di patate è sempre, sempre buono. Allora, qui a Roma abbiamo Samira Rocchetti che ha una pasta fredda con verdure, ho anche un'insalata di risotto accoppiato quest'oggi e poi ci ha scritto Filomena che mangerà della pasta con crema di zucchine e gamberetti che ha preparato perché
1: Buona.
0: aspetta ospiti a pranzo. Nando ha curiosato in cucina, non è lui che si occupa del pranzo ma la sua signora che ha preparato delle polpette, non sa bene che cosa ci sia dentro ma c'è del sugo intorno, quindi
1: Mi
0: mi
1: auguro che sia
0: pare...
1: qualcosa di commestibile, sai?
0: No, cioè non sa se è carne o altro, ma sì,
1: Vabbè.
0: saranno delle classiche polpette al sugo, quelle buone, buone, buone, che poi col sugo se avanza ti ci puoi condire la pasta il giorno dopo.
1: Vabbè, ma qui giochi sporco però, vuoi infierire, vabbè, diciamo così. Vabbè, voi state preparando tutto questo, ce lo state raccontando, grazie davvero, siete unici, inimitabili, incredibili, ma mai quanto la nostra Daniela Lami, ecco, ve lo devo dire.
0: Grazie, ma
1: Prego.
0: forse mai come i due che stiamo per ascoltare, ma quanti duetti che abbiamo nella nostra
1: Davvero? Ma
0: scaletta?
1: questo è l'anno dei duetti, anche la stagione dei duetti. Sono ritornati dopo Sanremo Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti.
2: Con gli occhi

0: fresco.
1: E così siamo arrivati alla fine anche oggi del nostro magazine.
2: È vero, una lacrimuccia cade, però non vi preoccupate perché domani ritorniamo puntuali insieme a voi a partire dalle 10.
1: Sì, un grazie a Margherita Gamberini e Valeria Della Valle che sono state nostri ospiti oggi, Samira Rocchetti che era in regia con noi. Max, domani peraltro avremo, sì, se non ricordo male, un ospite in studio, quindi rassetta tutto, mi raccomando.
2: Sto preparando tutto, sto mettendo anche i festoni vicino alla porta così almeno la accogliamo in maniera decisamente top.
1: Ottimo. Quest'ospite. Allora, in attesa di domani, una buona giornata di festa a tutti.
2: Ciao ragazzi.

Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su Inblu 2000. Le classifiche.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sai.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma la tensione del Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i fori imperiali, ovviamente momenti

70 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono, gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i Paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ritrova.

0: la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mittola.
3: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo-iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua

0: D'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno sei diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlin-Nipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I quattro braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
2: Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei quattro migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato il mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i due uomini, identificati come i due cittadini pakistani sottoposti a fermo, mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I due sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente e chief of reporting officer di AWTI News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. Il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità,

0: poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraphicum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente. Provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria, dopo la mezzanotte il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di

0: venti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
5: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17:00.

0: sentirci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
2: Le parole della sostenibilità a cura di Francesco Carrubba.
3: Mense per il clima. Essere Animali e Lega Ambiente Lombardia hanno presentato il nuovo menù 100% vegetale dell'Università degli Studi di Bergamo nella campagna nazionale Mense per il clima. È stato anche possibile assaggiarlo durante il servizio di pranzo presso la mensa universitaria, un'occasione concreta per vedere e capire come la transizione alimentare possa entrare nelle mense di tutti i giorni. Al prezzo di un normale menù completo, gli studenti potranno degustare tutte le nuove proposte. La presentazione del nuovo menù si inserisce nel più vasto contesto della Green Food Week, a cui partecipano numerose università su tutto il territorio nazionale. Il nuovo menù è frutto della campagna Mense per Clima, sviluppata in Lombardia all'interno del progetto Agrieco Allevamenti Intensivi e Sistemi Alimentari, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Da Essere Animali, Lega Ambiente Lombardia e Terra. Nell'ambito di questo progetto, lo chef Emanuele Giorgione di Fanny Vega ha condotto una formazione dedicata alle cuoche e ai cuochi della mensa, costruita attorno alle tecniche e alle potenzialità della cucina vegetale. La formazione ha visto la stretta collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e il gestore delle mense, Compass, che hanno messo a disposizione

0: universitari. In contesto, d'altra parte, è urgente. Il 30% delle emissioni globali viene dal cibo e le mense universitarie italiane servono ogni giorno oltre 4 milioni di pasti. Nel gennaio 2024 il primo ranking nazionale della ristorazione universitaria ha mappato le buone pratiche degli atenei che propongono menù più vegetali, sostenibili e inclusivi. Dall'analisi è emerso che il 55% dei menù universitari non contempla secondi piatti vegetali nemmeno una volta alla settimana.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, siamo qui anche in questa giornata di festa a tenervi compagnia per quasi un'ora di Replay dalle 13.15 alle 14. Ben ritrovati con il nostro appuntamento che vi dà anche oggi l'opportunità di riascoltare uno dei vostri contenuti preferiti un'intera stagione, naturalmente a spulciare nei vari podcast, a trovarli anche per voi grazie alle vostre segnalazioni che arrivano attraverso la mail diretta at radioinblu.it. Oggi argomento quanto mai attuale, trattato anche all'interno del Buongiorno in Blu 2000 da Chiara Placenti. Quindi ritorneremo indietro nel tempo di qualche giorno. Intanto vi invito a scaricare la nostra app, magari ci state ascoltando in giro, se insomma state godendo di questo ponte festivo. L'app è Play 2000 e anche il sito play2000.it vi dà l'opportunità poi di riscoprire tutti i nostri contenuti in real time, diciamo in streaming, per quanto riguarda In Blu 2000 e TV 2000, e la stessa cosa anche per tutti i contenuti on demand. Iniziamo con la musica, ci sono i Dire Straits.

0: Replay. Replay. A cura di Max Occhiato.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Tanti baci anche a voi che ci seguite in questo giorno di festa. Il pretesto ce lo danno gli Eugenio in Via di Gioia con il loro nuovo singolo, appunto il titolo è Baciamoci. Diretta a radioinblu.it, questa è la nostra mail, raccontateci cosa state facendo di bello, magari tanti di tra voi lavorano anche se è festa, e noi parliamo anche di un contenuto del passato come facciamo solitamente in podcast con il replay di oggi dal 25 maggio scorso, quando è stata pubblicata la prima enciclica ufficiale di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'ospite di Chiara Placenti è Giacomo Gambassi, quindi riascoltiamo il podcast insieme.

0: Italiana, FIDA che si apre oggi, i lavori si concluderanno il 28 maggio con l'intervento proprio di Papa Leone. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni al Vaticanista di Avvenire, Giacomo Gambassi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Giacomo, allora cosa sappiamo di questa prima enciclica di Leone XIV?
1: Allora, è un'enciclica che ha al centro la rivoluzione tecnologica, la quarta rivoluzione industriale, come è stata definita, ma non è un'enciclica sulla intelligenza artificiale, come è già stato chiarito, ma è un'enciclica sulla condizione dell'uomo, la custodia dell'uomo, appunto in questo tempo dove le tecnologie, in particolare, le tecnologie legate al mondo digitale condizionano così tanto la nostra vita, la condizionano dal mondo del lavoro, come spesso ha accennato Papa Leone in alcuni suoi interventi, la condizionano dal punto di vista delle opinioni, la condizionano dal punto di vista delle scelte
0: Certo.
1: democratiche, la condizionano dal punto di vista dell'informazione, fake news o disinformazione, la condizionano dal punto di vista anche della guerra e della pace. Più volte il Papa ha ricordato che come l'intelligenza artificiale venga usata nelle nuove armi che automaticamente scelgono i loro bersagli, deresponsabilizzando di fatto chi anche invia o fa partire un missile. Insomma, l'intelligenza artificiale che è una ricchezza, appunto un bene per l'umanità, ma anche un rischio. E penso che il Papa metterà in evidenza questi due poli, cioè la bontà dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale, ma anche i rischi che comporta, quindi anche chiedendo anche quello che per certi versi ha già evidenziato, la necessità di interventi anche etici, morali, pubblici per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale.
0: Tra l'altro, non è un caso che la prima enciclica di Papa Leone XIV sia nel 135° anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII e si continua da parte di certi osservatori a guardare, come dire, i punti di contatto tra questi due pontificati rispetto anche al contesto sociale e culturale, no? In fermento e in evoluzione.
1: Esatto, la Rerum Novarum è l'enciclica della questione sociale di fine 800, che era la questione operaia. Papa Leone lo ha detto in maniera chiara di aver mutuato il nome anche dal Leone XIII, appunto il Papa della questione sociale di fine 800, e quindi questa enciclica conferma in un certo senso il nome
0: Sì.
1: scelto da Papa Leone stesso, affronta la questione sociale di oggi, che è appunto quella della rivoluzione digitale. Un Papa quindi attento al suo tempo, che ha messo al centro del suo pontificato, di questo primo anno di pontificato, proprio le urgenze e le sfide del nostro tempo, appunto dalla tecnologia alla guerra, dalla polarizzazione del mondo alla necessità del dialogo e della cultura negoziale. Questi sono alcuni dei suoi temi. Non dimentichiamo, ad esempio, se pensiamo anche agli ultimi recenti interventi, a quello
0: Certo.
1: della Terra e dei Fuochi, ad esempio al tema ambientale, la salvaguardia dell'ambiente è uno dei temi su cui Papa Leone insiste molto. La visita nella Terra dei Fuochi e ad Acerra di sabato scorso lo ha confermato.
0: Torniamo proprio a sabato scorso. È stata una visita, quella del Papa, assolutamente attesa, e il Papa, insomma, ha pronunciato parole molto, molto nette.
1: Esatto. Era una visita attesa, ricordiamoci che Papa Francesco aveva ipotizzato la visita a Racerra nel quinto anno della Laudato Si, l'enciclica sulla cura della casa comune. Non era stato possibile realizzare questa visita per la pandemia. Papa Leone è andato ad Acerra nell'undicesimo anniversario della Laudato Si, e ha usato parole pesanti, ad esempio, anche questo è uno dei temi sociali, contro la criminalità organizzata, sì, chiedendo appunto di fermare chi ha uno strapotere, un potere di condizionare la vita delle persone, sia con l'illegalità e anche con lo scempio dell'ambiente, e quindi con la ferita appunto delle ripercussioni sulla salute. Ha detto di essere in mezzo alle persone anche per ascoltare il dolore e far proprie le lacrime di chi ha perso i propri cari, in questo senso sposando anche quella che è una degli assunti che anche la chiesa locale, la chiesa campana, ha più volte sottolineato, o quello che l'inquinamento ambientale ha prodotto e ha causato patologie mortali, in particolare la crescita di cancro e tumori fra la popolazione. Si è rivolto appunto alle istituzioni chiedendo di intervenire per la custodia dell'ambiente, insomma, temi e spunti molti durante questa visita.
0: E tornando in aula del Sinodo, dove questa mattina alle 11.30 è attesa la presentazione, c'è un dato su cui vorrei portare la tua attenzione, soprattutto quella dei nostri ascoltatori, cioè che questa mattina, al di là del parterre di relatori di altissimo spessore, sarà presente anche lo stesso pontefice, Leone XIV, e non è proprio usuale.
1: Esatto. Anche questo in un certo senso segna una caratteristica propria del pontificato di Papa Leone. Mi permetto di analizzarla come anche un'impronta del suo background americano, insomma,
0: sì,
1: cioè il fatto che, come ad esempio fa a Castel Gandolfo, che quasi settimanalmente dialoga in maniera anche rapida e incisiva con i giornalisti all'uscita dalla sua residenza, appunto, quando esce per rientrare in Vaticano, così ha scelto di presentare oggi la sua enciclica. E non dimentichiamolo che l'enciclica di Papa Leone sulla rivoluzione digitale è anche figlia del fatto che Papa Leone è il primo papa digitale, è il papa che ha avuto un suo profilo social prima di diventare il papa, è il papa anche che i suoi collaboratori dicono continui a usare WhatsApp per comunicare o comunque a navigare su internet e sulla rete per vedere ciò che viene pubblicato o ciò che viene scritto. Era successo anche durante il viaggio in Africa, quando lo stesso pontefice aveva commentato con noi giornalisti sull'aereo papale i resoconti delle sue prime giornate in Africa, dicendo che quello che era stato scritto non era corretto, meglio che tutte le sue parole si riferivano alla diatriba fra lui e Trump. In realtà diceva Papa Leone, i suoi interventi avevano e hanno una portata ben più vasta, insomma, un papa che segue anche passo dopo passo e legge momento dopo momento ciò che viene scritto sulla rete.
0: Assolutamente. Beh, vedremo allora, torneremo insieme a parlarne una volta che nero su bianco avremo la possibilità di leggere, analizzare e soprattutto riflettere quello che Papa Leone ci dice con la sua enciclica. Vedremo anche la giornata di oggi. Grazie Giacomo Gambassi, buona giornata, buon lavoro al Vaticanista di Avvenire.
1: Grazie a voi di nuovo, buona giornata a voi.

E rientriamo in Italia, andiamo in Vaticano perché l'avete sentito anche dalle nostre news. In realtà è qualche giorno dopo che c'è stato l'annuncio che stiamo rilanciando la notizia. Finalmente ci siamo. Sarà presentata oggi la prima enciclica di Papa Leone XIV, si intitola Magnifica Humanitas ed è dedicata all'intelligenza artificiale con un focus specifico sulla custodia della persona umana. E tra l'altro, vi ricordo che tra l'altro oggi si apre l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

Si intitola Girasole, la canzone appena ascoltata di Leo Gassman qui su In Blu 2000. Buon pomeriggio, oggi 2 giugno. Che festa, eh? Vediamo, vi interrogo tutti, eh? La festa della Repubblica, ma certo. Allora, si celebra in questa giornata per commemorare la nascita appunto della Repubblica Italiana. La data si riferisce al 2-3 giugno del 1946, quando si tenne il referendum a suffragio universale con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. E così nel 1946 il nostro bel paese divenne una Repubblica e i Savoia furono esiliati. In passato la festa veniva celebrata la prima domenica di giugno, poi nel 2000 con il governo Amato e Carlo Azeglio Ciampi come presidente della Repubblica fu riportata appunto allo storico e classico 2 giugno di questa giornata. Quindi buona festa a tutti voi e buona festa naturalmente alla nostra Repubblica. Noi continuiamo in musica, tra poco ritorneremo a parlare di contenuti che hanno a che fare con il nostro Papa, quindi rimanete con noi. Subito il grandissimo Michael Jackson, questa è una delle mie canzoni preferite di Michael, si intitola Man in the Mirror. Oh.

Su In Blu 2000 questo è Replay, buon pomeriggio, vi invitiamo a scaricare la nostra app ricca di contenuti, ci sono anche tanti film molto interessanti, stavo proprio vedendo l'home page di play2000.it, il sito dove ci sono anche tanti film selezionati per voi da TV 2000 e che sono tutti on demand. Allora attenzione, dopo Senna Spyro, la sua Material Lover, molto bello questo singolo di questo periodo, ritorniamo a parlare di Papa Leone, non solo la sua enciclica ma anche la sua visita nella Terra dei Fuochi.

Parliamo del popolo di Acerra. Il Papa è andato lì in quei luoghi per dare una carezza per l'anima. Acerra, vista con gli occhi dei bambini, diciamo che è come un isolotto avvolto da onde rosse e arancio. Sono le fiamme dei fuochi tossici purtroppo che avvelenano la città, quindi il dipinto su una grande tela realizzato dai giovani che hanno frequentato la Caritas diocesana e che era appeso a una delle transenne che recintavano il campo sportivo dove l'elicottero con a bordo il Papa è atterrato, proprio il pontefice, per dare conforto a questa popolazione ammalata, fiaccata da promesse deluse, anche da crimini ordinari, derubricati spesso a notizie di serie B. E qui gli abitanti, giunti anche dai luoghi vicini, tutti ricompresi nella zona tra Napoli e Caserta, che si portano, diciamo, addosso anche questo marchio della Terra dei Fuochi, sono stati immensamente grati. Hanno detto è una benedizione, si sono aggrappati con tutte le energie rimaste al pastore della Chiesa Universale, da cui hanno apprezzato le parole senza sconti pronunciate prima in cattedrale e poi nella vicina in piazza Calipari. Questo uno spaccato di quello che è accaduto qualche tempo fa, neanche tanto in un periodo remoto, e che vogliamo ricordare oggi all'interno di Replay, dove arriva anche la musica, quella di Carmen Consoli, Confusa e Felice.

0: che ci osserva.
1: Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda Replay, ma ritorniamo tra poco con le classifiche. Oggi abbiamo parlato di Magnifica Humanitas, praticamente la prima enciclica sulla bocca di tutti di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ne ha parlato Chiara Placenti lo scorso 25 maggio all'interno del Buongiorno in Blu 2000 con Giacomo Gambassi, vaticanista dell'Avvenire. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, grazie per essere stati con noi, restate lì perché tra poco si aprirà un'altra pagina tutta dedicata al cinema per quanto riguarda le classifiche di In Blu 2000.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
7: Partiamo con un'altra avventura radiofonica anche oggi per quanto riguarda le classifiche. Buon martedì pomeriggio in questo 2 giugno, ben ritrovati con le classifiche di Blue 2000. Allora, di cosa parleremo oggi? Ci concentreremo di più sul cinema, visto che ieri abbiamo dedicato una puntata speciale interamente ai libri anche con la nostra Maria José Castelli, ospite in studio, e oggi parliamo invece del box office italiano, quindi vediamo cos'è cambiato negli ultimi 7 giorni. Vedremo anche quali sono le novità per l'estate 2026, ormai ci siamo con la bella stagione, i distributori non hanno paura di sfidare le belle giornate calde, assolate delle vacanze, e quindi anche nelle sale che si trovano magari al mare o in montagna vengono proiettati questi film che sono già considerati dei veri blockbuster su cui puntare per la stagione estiva. E poi parleremo in corso d'opera anche

Film che fanno la differenza per quanto riguarda le location, quindi una cosa molto interessante che ci fa riscoprire anche il nostro bel paese dal punto di vista paesaggistico. Restate con noi anche perché c'è la buona musica, iniziamo con Sade, questa è Paradise.

0: 6 e 7 giugno, un festival che è già in doppia cifra, Memoria Festival. Direttore Giampaolo Ziroldi, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Un festival incentrato sulla memoria perché in fondo possiamo dire che è l'ingrediente di base per guardare al domani, è la rincorsa per il futuro, fare tesoro di quello che è stato.
1: Assolutamente. L'idea del nostro festival è certamente avere la consapevolezza del passato per guardare il futuro, quindi non è un festival che si propone di essere costitutivamente passatista, ma quello invece è proprio avere conoscenza, consapevolezza del passato, della nostra storia, per affrontare il presente e soprattutto il futuro. Questo è l'obiettivo vero del nostro festival.
0: Sì, un festival positivo, perché se poi dovessimo guardare poi ai fatti, attenerci ai fatti, come dire, ce la siamo scordata, insomma, la memoria del passato, no? Guardando a quello che sta succedendo oggi.
1: Il rischio maggiore è proprio quello della cancellazione della memoria, credo che sia un rischio devastante per tutti, solita lezione che evidentemente non viene sufficientemente imparata e adottata, che non conoscendo la storia si è destinata a ripetere gli errori già commessi.
0: Mi piace sottolineare come tutti gli eventi siano a ingresso libero e senza prenotazione, anche per sottolineare come la cultura possa essere un qualcosa di accessibile a tutti, no? E il futuro della memoria sarebbe un titolo perfetto per questa edizione, ma il tema di quest'anno è ricordo e storia.
1: Sì, quindi ricordo e storia, giustamente come evidenziato, per noi è importante anche qui segnalare la gratuità degli eventi, perché vuol dire rendere accessibile a un pubblico più vasto possibile un'offerta culturale molto molto variegata. Il festival si caratterizza con la sua impostazione incentrata sulla memoria, che quindi è una categoria enorme, importantissima, ricca di rimandi, di rinvii, di sollecitazioni, però c'è anche un percorso tematico, che quest'anno è proprio ricordo e storia. Evidentemente sono delle forme, se vogliamo, di declinazione in fondo della memoria, ma sono molto particolari e sono molto diverse, perché evidentemente il ricordo ha una componente di ordine soggettivo, si ricorda, si testimonia quello che si è visto. La storia ha la presunzione spesso di essere oggettiva, comunque vuole essere oggettiva perché la storia si insegna, si studia. È vero anche che può essere la storia dei vincitori, c'è la storia dei vinti, certo. C'è la storia che comunque dà una lettura, però è diversa dalla quella che è la testimonianza del ricordo che è vissuto e che è parimenti straordinariamente importante.
0: È inevitabile il riferimento all'attualità con l'intelligenza artificiale, come cambiano la memoria e la creatività letteraria quando arriva ChatGPT, sto scorrendo insomma tra il programma.
1: Sì, questa è una rassegna della rassegna che abbiamo messo, perché effettivamente come cambia la memoria, come che alterazione in generale comunque dà la nostra contemporaneità, e quindi volevamo che certi elementi fondamentali, che è la creatività, che è la comunicazione, che è il linguaggio, ecco, questi grandissimi temi che sono fondamentali per lo stesso nostro vivere contemporaneo, vivere civile, ecco, come sono letti, come possono essere letti oggi alla luce di ChatGPT, di Gemini, di quant'altro, di quegli strumenti dell'intelligenza artificiale che effettivamente influiscono totalmente nella vita quotidiana. Mi sembra importante proprio connettere questi aspetti, la memoria, il ricordo, la storia e l'intelligenza artificiale, quindi credo che sia una rassegna all'interno della rassegna di grande interesse.
0: Dal nostro punto di vista musicale, canzoni e memoria camminano a braccetto. Non è un caso che leggo di questo concerto racconto dedicato per esempio a Lucio Dalla, che è uno che ne ha scritte un paio, ecco, di belle canzoni.
1: È un paio, sì, un bel paio, molti paio. E no, effettivamente c'è la musica, c'è un'altra musica, è un'altra componente, crediamo fondamentale nel nostro festival, perché effettivamente è un'espressione straordinaria, umana, però abbiamo Lucio Dalla, ma abbiamo anche altri appuntamenti di grande rilievo, da Caterina Caselli, che ha impostato la nostra la storia novecentesca, la storia contemporanea della musica pop, della musica popolare, ma non solo, c'è Mozart, quindi ciò basterebbe questo, no? Mozart, il fuoco della libertà, è un altro appuntamento. E abbiamo anche altri appuntamenti, per esempio un signore, si chiama Maurizio Biancani, che è un ingegnere del suono fondamentale della storia della musica, dietro a Vasco Rossi o a Luca Carboni e quant'altro. C'è questo signore che ha scritto 50 anni di musica, si fa molto importante affrontare anche quelli che sono gli aspetti della narrazione musicale che esiste così com'è, perché spesso ci sono grandissimi tecnici che lavorano e che sono di supporto ai grandi artisti della musica contemporanea.
0: Senza dubbio. Mi piace molto.

Le parole di Blu 2000, il titolo di questo programma. Volevo invitarvi nella città di Pico della Mirandola questo fine settimana. Chiaramente Mirandola, siamo a Modena, per questo lungo weekend 5-6.

0: molto a margine che nel programma sul sito internet siano messi bene in evidenza gli eventi per bambini e quelli per ragazzi, come dire, andate con tutta la famiglia, poi qualcosa di interessante per ognuno, no? Per ogni fascia d'età si trova sicuramente.
1: Questo è molto importante e deve essere un elemento essenziale, ed è un elemento essenziale di ogni festival del nostro di sicuro, perché in effetti genitori venite, ma non lasciate a casa i bambini, non lasciate a casa i ragazzi, le opportunità sono tante, e sono tante per uno spettro di età, una fascia di età molto ampia, dai 5 anni fino alla letteratura per ragazzi, ci sono dei libri molto interessanti, molto belli, come L'Inverno delle Stelle, di Nicola Taverna, o La bellezza degli occhi, Tommaso Sacchi, così, La bellezza del viaggio, La bellezza della conoscenza dei luoghi artistici d'Italia. Ecco, questo per i bambini ci sono molti, anche proprio veri e propri laboratori, occasione anche questa di riflettere sul ricordo, sulla memoria, per quelli che diventeranno i futuri adulti e quindi vedranno il nostro presente come il passato, e quindi crediamo che sia un elemento assolutamente imprescindibile.
0: Per il programma completo vi rimando a memoriafestival.it, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, un programma fitto di eventi ad ingresso gratuito, ricordiamolo, dal 5 giugno prossimo a Mirandola, Memoria Festival, 11ª edizione, ce l'ha raccontato il direttore Giampaolo Ziroldi, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.

lo sapevo che sua madre era un'attrice di Broadway, il padre pure un cantante, e lei era partita come ballerina pur di mettere un piede in quel mondo dello spettacolo che tanto la affascinava. Anastasia, che si chiama così per la passione di sua madre per la letteratura russa, impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione oncologica, The Anastasia Found, ne abbiamo parlato, sarà quest'estate a Roma, 6 luglio, il giorno dopo ad Asti, dal vivo, e poi torna col fresco ad ottobre, ma arriviamoci, insomma, anche se pure quei biglietti sono già in prevendita. Le parole di In Blu 2000, ora con Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana.

Una canzone da cantare insieme a Raf per tutta l'estate nel tour Infinito Estate 2026, che celebra pure i primi 25 anni di Infinito, che ridendo e scherzando era uscita nel 2001, e poi tre date a ottobre nei Palasport, Napoli, Milano e Roma, ma c'è tutta una bella stagione appunto di live nel mezzo. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raf, disco in blu 2000 della settimana. Call it magic.

divide che canta Noah Kahan è la distanza emotiva, cioè il grande divario, no? Il ritrovarsi per esempio su posizioni diverse, come spesso succede quando si parla di tecnologia per esempio. E dopo ricordiamoci, lo dico a Francesco Filippi in regia, c'è una bella storia che arriva da Milano e che volevo raccontarvi in questo senso. Le parole di In Blue 2000, ora con Niccolò Fabi. Sono

Irlandesi di Dublino, persi un po' di vista, The Script, questa canzone di 16 anni fa, Nothing, anche se c'è stato un album nel 2024, ma la notizia è che torneranno con un disco nuovo adesso, alla vigilia di Ferragosto. Questo è il nostro pomeriggio insieme, avanti e indietro, lungo la linea del tempo, con le canzoni che ci aiutano ad aprire anche il cassetto dei ricordi. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siamo qui, in diretta anche su play2000.it, in streaming, su DAB nazionale e con l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, che aiuta anche a recuperare i podcast con le interviste integrali che gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Le parole di Blue 2000, state con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale.

0: dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio.
2: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
2: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
2: TV 2000, dalla parte giusta.

Direttamente dalla colonna sonora di Surfing Music, il documentario che racconta l'evoluzione di Jack Johnson da surfista a regista a musicista di fama mondiale. Stavo cercando di capire quando vederlo in Italia, non sono riuscito a trovare una data, ma nel frattempo ci accontentiamo della musica. Era Rodeo Clowns e con Jack Johnson siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000, con quel pizzico di invidia sempre per lui che ha scelto il surf come modo di vivere proprio, no? Prima come atleta professionista, poi come cantastorie. Ma dicevamo prima della tecnologia, tanto per tornare a un tema caro, no? Che ci piace raccontare in questo tempo che passiamo insieme. Il fatto è che sempre più paesi in tutto il mondo stanno vietando l'uso dei social network ai più giovani, con l'idea di limitare gli effetti negativi che queste piattaforme avrebbero sulla salute mentale. È un tema di cui si discute da anni, anche se poi le conclusioni sono ancora poco definite, ma cioè, la verità è che manca uno storico materialmente, esistono da troppo poco tempo. Nel dubbio, il primo paese ad aver introdotto un divieto di social per i più giovani è stata l'Australia, a dicembre scorso. Poi dal 1 giugno, ieri, anche la Malesia. E negli Stati Uniti, a gennaio, intanto è iniziato il primo processo che dovrà stabilire se le società proprietarie dei principali social, tipo Meta, YouTube e TikTok, abbiano creato volontariamente dei prodotti che generano dipendenza, specialmente negli utenti più giovani, causando vari danni tipo ansia, depressione, autolesionismo, eccetera, eccetera. Fatta questa premessa, diciamo che prima o poi arriva il momento in cui ogni genitore si chiede, no? Se serve davvero un telefonino in tasca a 11 anni. Ma poi ci caschiamo quasi tutti, perché in classe ce l'hanno tutti, perché la scuola lo richiede, perché non vuoi lasciare tuo figlio isolato, no? L'unico senza, insomma, come fosse un fantasma in mezzo ai compagni. E nonostante le opinioni di tanti esperti, e diversi li abbiamo sentiti anche qui, che la conclusione è sempre la stessa, cioè uno smartphone, per esempio, non è il regalo giusto per la prima comunione, visto che siamo adesso in tema. Ma nonostante tutto, alla fine cedi, convinto che non ci sia un'alternativa. In realtà un'alternativa c'è e non sta nell'aspettare che le cose cambino da sole. L'alternativa è mettersi d'accordo. A Milano 20 istituti comprensivi e una sessantina di plessi hanno deciso di fare rete. Migliaia di famiglie, insegnanti, presidi che hanno firmato questo patto invisibile ma molto molto solido. Niente smartphone fino ai 13 anni. Che non è tantissimo, però è già un punto di partenza. Insomma, non è una crociata contro la tecnologia e nemmeno la nostalgia del passato, anche se io personalmente i compiti scritti a mano sul diario li preferirei, ma a parte quello che preferisco io, è una questione di tempi, proprio di biologia. Cioè la stessa Società Italiana di Pediatria lo ha messo nero su bianco, no? Che prima dei 13 anni esporre un cervello in crescita agli algoritmi e ai social è semplicemente un azzardo che magari non vale la pena correre. Il meccanismo dei patti di comunità è molto semplice, no? Anche se le premesse sono molto molto buone. Non ci sono leggi, non ci sono divieti imposti dall'alto. Ti siedi attorno a un tavolo, ti guardi in faccia e ti organizzi, insomma. Le scuole si impegnano a non rendere il cellulare uno strumento indispensabile per i compiti o per le comunicazioni. I

I genitori pure devono fare la loro parte, iniziando per esempio a togliersi di dosso la paura che il proprio figlio sia l'unico escluso da questa cerchia tecnologica. Perché un conto è essere da soli, ma se in quella classe sono 7, 8, 10 che non hanno internet in tasca, ecco che la pressione

basterebbe uno di quei telefoni che telefonano e mandano messaggi, no? Un dumb phone si chiama tecnicamente. Ci sono modelli che hanno giusto WhatsApp e con la batteria che dura giorni interi, costano molto meno di uno smartphone, non creano dipendenza e appunto servono per telefonare. Che poi alla fine il cuore di tutto il discorso non è nemmeno il telefono, è la comunità. È l'idea che educare un figlio nell'era digitale è in realtà meno complicato quando non sei da solo, quando la scelta non è un gesto del singolo, della singola famiglia, ma un percorso condiviso. E forse quella domanda che sembrava retorica, no? Ma serve veramente un telefonino in tasca a 11 anni? Oggi può trovare una risposta diversa. Non è inevitabile, non è obbligato, semplicemente se ne può discutere. E quindi, se si può discutere di qualcosa, si può discutere insieme. Tutto qui. Le parole di Blue 2000.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Lui si chiama Julie ed è un musicista, produttore, uno da 34 dischi di platino all'attivo e oltre 1 miliardo di stream globali per questa sua capacità di mettere il vestito giusto alle canzoni. Insomma, il produttore è quello che trasforma un'idea, in un'intuizione, in una canzone pronta, fatta e finita. Insomma, ha vinto Sanremo con Olly, per capirci, ha lavorato con Ultimo e Geolier, tanto per fare un paio di nomi, e dopo tanto lavoro per gli altri esce con il primo disco a suo nome, Solito Cinema, che contiene anche questa, Qui piangono tutti, insieme a 13 Pietro, una lunga lista di ospiti nel disco, anche molto diversi tra loro, leggo Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, M, Enrico Nigiotti, Elisa e Olly, abbiamo fatto l'appello completo, che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo. Le parole di In Blu 2000, ora con i Subsonica.

disco nuovo dei Subsonica si intitola Terre Rare ed è uscito in diversi formati, compresa l'audiocassetta, le musicassette di una volta, no? Che fa subito effetto nostalgia per quell'epoca del Walkman, della penna Bic per riavvolgere il nastro senza consumare le batterie, delle batterie di riserva che non avevi mai quando sarebbe servito, di quel momento storico in cui la musica era anche condivisione: mi compro il disco, te lo registro su cassetta e te lo ascolti anche tu mentre metti da parte i soldi per comprarti il vinile. Effetto Marcord, insomma. E i Subsonica, tra l'altro, non sono gli unici che si muovono in questa direzione. Loro però dal vivo, a partire da giugno, per una lunga estate di concerti. Noi per oggi ci fermiamo qui, che è sempre un giorno di festa, eh? Grazie per averci fatto compagnia. I primi 80 anni della Repubblica Italiana sono sempre una bella cosa da celebrare. Grazie anche a Francesco Filippi in regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione.

0: In blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, lo ha detto il presidente Sergio Mattarella. Da questa frase è nata l'iniziativa, semplice ma potentissima, di raccontare con un breve video girato col cellulare che cosa rappresenta per ciascuno di noi la Repubblica. 80 anni di storia non sono molti se li confrontiamo con quelli di altri paesi, ma dentro questi 80 anni ci sono conquiste, drammi, rinascite, diritti e soprattutto le vite di milioni di italiani e italiane. L'idea quindi è di costruire un archivio vivente fatto di volti e di voci da ogni regione e di ogni età, un mosaico collettivo che dica chi siamo oggi e che cosa significa per noi vivere in una Repubblica democratica. Per partecipare è facile, basta prendere il telefono, registrare un video breve in versione verticale rispondendo alla domanda che cos'è per te la Repubblica e caricarlo sul sito della Presidenza della Repubblica. L'indirizzo è ivoltidellarepubblica.quirinale.it. È un invito rivolto a tutti, ma soprattutto ai più giovani, per fermarsi un attimo e riflettere sul senso della scelta repubblicana e sulla nostra storia recente. Un modo per sentirci parte di qualcosa di più grande e per ricordarci che la Repubblica davvero siamo noi. Benvenuti a In Blu Social Club di oggi 2 giugno 2026, 80 anni della Repubblica Italiana. Io sono Carlo Magistretti, questo è il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli, oggi interamente dedicato alla nostra Repubblica. Ho voluto iniziare con questa iniziativa perché se andate sul sito ivoltidellarepubblica.quirinale.it, oltre a poter caricare il vostro video, potete anche vedere i video che sono stati già caricati, e sono davvero tantissimi gli italiani che hanno risposto all'appello del presidente Mattarella. Iniziamo con un po' di musica e poi andiamo a fare un bel percorso sulle iniziative tantissime in giro per

Sono tantissimi gli eventi organizzati per festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana, non solo a Roma ma in giro per l'Italia, ma cominciamo con Roma. Stasera la Piazza del Quirinale si trasforma e diventa un grande teatro a cielo aperto per i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, una celebrazione istituzionale trasmessa anche in diretta. È un evento che unisce cerimonia, spettacolo e narrazione. Sul palco si alternano le più alte cariche dello Stato e molte figure del mondo della cultura, dell'arte, dello sport e della società civile, chiamate a raccontare ciascuna a modo proprio che cosa significa oggi essere parte della Repubblica. La piazza del palazzo che ospita il Presidente della Repubblica diventa così una scena condivisa dove la storia del 2 giugno del 46 viene riletta attraverso i volti, le storie e i linguaggi contemporanei in un intreccio di musica, testimonianze, letture e immagini. Il 2 giugno, dal punto di vista culturale, si traduce anche in una grande giornata di accesso alla memoria diffusa. Ne avevamo già parlato. Oggi musei e parchi archeologici statali in tutta Italia sono gratuitamente aperti, secondo i consueti orari di visita, offrendo ai cittadini e ai turisti la possibilità di attraversare il patrimonio storico e artistico del paese senza pagare alcun biglietto. Alcuni di questi spazi avranno poi anche delle aperture serali, quindi sono aperti anche la sera. È un modo per dire che la Repubblica non è solo un atto giuridico o una data sul calendario, ma è anche la possibilità concreta di condividere i luoghi della cultura, che sono di tutti, sono statali, di farli diventare parte di una festa civile, di legare la storia istituzionale alla storia delle città, dei paesaggi e delle opere d'arte che compongono il nostro bel paese, per citare Dante.

Ci sono poi tanti eventi che si svilupperanno nei prossimi giorni. A Montecitorio, per esempio, la Camera dei Deputati ha costruito un intero ciclo di iniziative dedicate agli 80 anni dell'Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne. Questi eventi saranno lungo tutto l'anno 2026 e si comincerà proprio a partire da oggi. Il momento culminante è previsto il 25 giugno, perché nell'aula della Camera si terrà una cerimonia solenne con Mattarella presente, seduta speciale per rievocare la prima riunione della Costituente che avvenne proprio il 25 giugno del 46. E a 80 anni di distanza è un grande evento culturale e istituzionale aperto alla cittadinanza e alle scuole. Attorno a questa data del 25 giugno la Camera organizza anche una serie di mostre, conferenze, percorsi di approfondimento, non solo a Roma, anche online, così tutti abbiamo la possibilità di approfondire, e hanno come filo conduttore la nascita della democrazia repubblicana. Una mostra, per esempio, dedicata all'Assemblea Costituente, allestita negli spazi della Camera, racconta attraverso documenti originali, fotografie, filmati e installazioni multimediali il lavoro dei costituenti, le grandi culture politiche che si confrontarono in aula, il ruolo delle donne e il clima in un paese che usciva dalla guerra per reinventarsi e ripartire. Accanto alla mostra anche conferenze aperte al pubblico e trasmesse anche in streaming per mettere in dialogo storici, giuristi, filosofi e testimoni, con un'attenzione particolare al modo in cui la Costituzione continua a parlare al presente. Una parte importante di questo programma è dedicata esplicitamente alle donne e al loro primo voto politico, come dicevamo prima, nel 1946. Tra giugno e l'autunno un focus tematico propone incontri, proiezioni, laboratori che mettono al centro le biografie delle costituenti, le battaglie per i diritti, le trasformazioni sociali che hanno accompagnato la storia repubblicana. È un percorso pensato soprattutto per le scuole e per i giovani, che possono partecipare a progetti di ricerca, concorsi artistici, iniziative di storytelling digitale in cui la memoria delle protagoniste di allora viene riletta con i linguaggi di oggi, per esempio i podcast, i video brevi, fino alle installazioni interattive. La Camera promuove anche dei premi artistici e dei progetti di partecipazione per i giovani nella seconda metà dell'anno, quindi avremo modo di riparlarne. In diverse città italiane, in collaborazione con le scuole, le università e gli istituti culturali, vengono organizzati concorsi di scrittura, di fotografia, di fumetto, di arti visive, tutti dedicati al tema della Costituzione, della cittadinanza, dei diritti e dei doveri. Le opere selezionate andranno poi in una mostra diffusa che sarà in alcuni luoghi ma anche digitale, si potrà vedere online dunque, che si apre a Roma dopo l'estate e che accoglie gli sguardi delle nuove generazioni sulla nostra Repubblica, un grande archivio creativo che affianca alle carte dei costituenti le immagini e le parole di oggi e di chi oggi eredita la storia della nostra Repubblica.

Adesso facciamo un piccolo giro del paese per vedere tante iniziative, alcune delle tante in realtà, sono, ce n'è una in ogni città praticamente, quindi ne ho selezionate davvero proprio alcune qua e là, non me ne vogliate per quelle che non vengono citate in questo spazio. Allora, cominciamo con Busto Arsizio, provincia di Varese, alle 21, tradizionale concerto per la festa della Repubblica nel cortile del Palazzo Municipale. Ci sarà l'orchestra di fiati Pro Busto, diretta dal maestro Franco Conetta, l'ingresso è libero e gratuito. E se c'è il maltempo ci si sposta nella sala chiusa. A Cuneo alle 21 al Teatro Toselli un grande concerto sinfonico gratuito organizzato dalla Prefettura e dal Comune, sul palco l'orchestra Bartolomeo Bruni diretta dal maestro Andrea Oddone. Dopo l'esecuzione dell'Inno d'Italia, ovviamente, il programma prosegue con la Sinfonia Pastorale di Beethoven. A Como è stato organizzato un grande programma pubblico diffuso con il culmine la sera del 2 giugno, proprio di oggi, con Sam Italian Live, un concerto celebrativo allo stadio Sinigaglia. A Torino invece le serate musicali del Conservatorio Verdi, inserite nel programma speciale per la festa della Repubblica, gli eventi musicali iniziano sempre all'ora serale, quindi intorno alle 21, e puntano a valorizzare i giovani musicisti e i repertori della tradizione italiana, con esibizioni aperte al pubblico nel centro cittadino. A Genova poi la serata del 2 giugno oggi è caratterizzata da spettacoli e aperture straordinarie. In particolare il Teatro Carlo Felice ospiterà eventi musicali e culturali dedicati alla ricorrenza nazionale, mentre altri palazzi storici saranno visitabili fino a sera. In tutta la Liguria molti palazzi istituzionali e musei saranno aperti in via straordinaria la sera per permettere al pubblico di partecipare alle celebrazioni di questo 80° anniversario della Repubblica. Il programma comprenderà visite guidate, esposizioni storiche, appuntamenti dedicati alla storia del nostro paese. A Cesena la festa della Repubblica sarà accompagnata da 2 giorni di eventi gratuiti, tra cui il grande concerto del Conservatorio Maderna Lettieri Timi e spettacoli musicali pubblici. E infine, sempre restando in Romagna, Modigliana, sulle colline di Forlì Cesena, alle 21 in programma una conferenza concerto nel teatro della cittadina che unisce musica e approfondimento storico sul percorso democratico del paese dal secondo dopoguerra a oggi.

Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è il film In guerra per amore, un film del 2016 di Piff, che è anche protagonista insieme a Miriam Leone. È la storia di Arturo, un giovane palermitano che emigra a New York ed è innamorato di Flora, che ricambia, ma lo zio della ragazza l'ha promessa a Carmelo, figlio di un boss legato a Lucky Luciano. Siamo negli anni 40, eh? L'unico che può opporsi è il padre di Flora, che però vive in Sicilia. Dunque Arturo cosa fa? Decide di raggiungerlo arruolandosi nell'esercito americano, perché sa che ci sarà lo sbarco in Sicilia. Così lo mandano direttamente da quelle parti nel 1943. Una volta in Sicilia finisce in situazioni un po' grottesche, deve recuperare un tenente paracadutato al posto sbagliato, viene catturato da un padre geloso. Intanto gli americani stringono degli accordi con i boss locali, che si preparano così a entrare nella politica. Con l'aiuto di due truffatori troverà i genitori di Flora e otterrà il consenso alle nozze, ma la foto che mostra per convincerli di questo provoca un tragico equivoco. Il tenente Catelli, che gli aveva prestato la giacca da ufficiale, viene scambiato per lui e ucciso dai mafiosi. Arturo riesce a tornare in America portando con sé la lettera di denuncia che appunto il tenente Catelli aveva scritto sulle collusioni tra la mafia e i militari, e la consegnerà alla Casa Bianca sperando che qualcuno la legga per fare qualcosa. Intanto Flora fugge dal matrimonio combinato e lo raggiunge a Washington, dove finalmente si possono trovare, ritrovare e sposare. Il film In guerra per amore di Piff inizia questa sera su TV 2000 in prima serata alle 21.15. Non perdetelo, ma se ve lo perdete allora c'è la nostra app Play 2000, dove potete recuperare tutti i contenuti di TV 2000 e anche i nostri di Radio in Blu 2000.

E così siamo arrivati anche oggi alla fine di In Blue Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che però, attenzione, torna domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Io sono Carlo Magistretti, dunque grazie per l'attenzione, vi aspetto domani. Buona serata.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: 80 anni della Repubblica, oggi le cerimonie del 2 giugno all'Altare della Patria, ai Fori, stasera al Quirinale, la festa, i volti della Repubblica. In Libano si continua a sparare nonostante l'ammonimento di Trump ad Israele, in Ucraina il violento attacco di Mosca. Due arresti per l'uccisione dei quattro braccianti agricoli, atroce, la loro fine carbonizzati all'interno di un'auto. Temperatura in netta discesa al nord, allagamenti a Milano e in altri centri lombardi per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Buonasera e ben ritrovati e buon 2 giugno da Ugo Scali. Apriamo con la grande festa della Repubblica che compie 80 anni, ci racconta tutto Augusto Cantemmi.
2: La Costituzione è la nostra casa comune, le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decapotabile, al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri, a cavallo il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a sfilare lungo i fori imperiali, poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
3: Chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Vertici delle istituzioni con il Capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Stasera gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo. Da Roma, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La rassegna ai fori imperiali era iniziata, come avete sentito, con l'inno cantato da Andrea Bocelli, come ci ribadisce ancora Augusto Cantelmi.

0: Adesso quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
1: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
0: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che non
1: sapevo. No, l'inno come di,
0: che tutti lo provano a cantare, ma...
1: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
0: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
1: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
0: Grazie e buona festa della Repubblica.
2: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
3: E 80 anni fa la nascita della Repubblica dopo il referendum che per la prima volta ha portato alle urne anche le donne. Pierluigi Vito.
4: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire, come ricorda lo storico Maurizio Ridolfi.
5: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani,

0: socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
1: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
0: E però questa Repubblica ha retto. L'idea della Res Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
1: Pierluigi Vitolini allo studio.
2: Voltiamo pagina. Nonostante il monito di Trump a Israele, non si fermano gli scambi di colpi con Hezbollah in Libano. Massimiliano Cochi.
3: La speranza di una de-escalation in Medio Oriente passa dal telefono della Casa Bianca. In una chiamata tesa e dai toni molto duri, Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid sul Libano che hanno bloccato i negoziati per un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha definito Netanyahu un folle, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Lo stesso Trump ha poi avuto un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. Invece gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra. Anche oggi missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla e mentre a Washington sono ripresi i colloqui tra Israele e Libano, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: E ora in Ucraina, dove salgono a 18 le vittime causate dai raid russi, 6 morti a Kiev, 12 a Dnipro. Domani il lutto cittadino. Antonio Soviero.
4: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili. Colpiti anche altre località, gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco, 40 missili e 602 droni abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico. Le vittime sono una ventina, un paio di bambini e un centinaio di feriti, tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme, blackout per 140.000 persone nella capitale. I russi sostengono invece di aver colpito fabbriche di armi. La regione di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono vicino al confine con la Russia. Inoltre Kiev rivendica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine, con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Restano per ora in carcere in Libia i 2 italiani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, facevano parte della flottiglia di terra che voleva raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata poco fa dalla Farnesina. Mini deroga dell'Europa all'Italia sul fronte delle spese per l'energia. Cosa cambia? Giuseppe Caporato.
5: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Tra le principali componenti del caro vita nell'area dell'euro, l'energia. A questo proposito la Commissione europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità. Una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa Presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles. Dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef operating officer della TV cattolica EWTN News, la quale assumerà l'incarico il 1° novembre prossimo. Lo ha reso noto il bollettino della Sala Stampa Vaticano. Subentra a Paolo Ruffini, nominato prefetto il 5 luglio del 2018. Ed ora la cronaca con i 2 fermati in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti agricoli arsi vivi nella loro vettura. David Muggia.
6: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati dopo la prima fiammata. Questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan, in cui sono morti, carbonizzati, 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo lo statale 106 ad Amendolara.

0: Calabria. Due pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I due sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i due fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i due accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darglieli. Davide Mur. Linea allo studio.
1: Un'Italia divisa in due sul fronte meteo. Il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte, grandine ancora in atto. Al sud invece è stata una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
2: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba, nel Milanese, nell'area varesina i temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. I vigili del fuoco intervengono per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Oltre 100 le operazioni di soccorso. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel Novarese, con rallentamenti in tangenziale e nuove chiusure per l'acqua alta. Il maltempo intanto si sposta verso il nord-est, il centro viene solo sfiorato, qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Appennino, mentre Roma resta ai margini con cielo variabile e aria più fresca. Al sud è piena estate, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte e spiagge affollate. Nelle prossime ore il nord resterà sotto piogge forti, grandine e vento, variabilità al centro, estate piena al sud. Monica Di Loreto.

0: al Roland Garros, brillano appunto i colori italiani, pur senza Jannik Sinner. Per la prima volta in uno slam tre azzurri raggiungono i quarti del torneo in corso a Parigi. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
1: Dai celeberrimi campi in terra rossa di Parigi arriva l'ulteriore conferma di un movimento, quello del nostro tennis nazionale, giunto ormai da qualche anno a esprimere campioni ai vertici delle classifiche mondiali. Per la prima volta in uno slam, tre azzurri sono infatti riusciti a approdare ai quarti di finale, Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Sarà proprio Flavio Cobolli domani dopo le 13 ad aprire il mercoledì da Leoni degli italiani. Suo avversario nel quarto di finale sarà il canadese Félix Auger-Aliassime. Derby tutto italiano invece domani sera dopo le 20 nel quarto di finale che vedrà di fronte i due Matteo Azzurri, Berrettini che ieri ha battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo e Arnaldi reduce dall'epica impresa che a notte inoltrata gli è valsa la vittoria sullo statunitense Tiafo dopo oltre 5 ore di gioco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Diamo un'occhiata anche alla Borsa di Milano che oggi ha fatto segnare un più 1,61% con il FTSE MIB ed è risultata la borsa in Europa che ha guadagnato di più. Torniamo ancora sulla notizia dalla Libia. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi poco fa ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai nostri due connazionali. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scari l'augurio di una buona serata.
2: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
2: Con Chiara Placenti.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
7: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
8: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
9: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Cose di musica è lo spazio in cui ogni sera tre storie prendono forma attraverso la musica, e quelle di questa sera sono un aneddoto sull'ispirazione di Nel blu dipinto di blu, poi un cantautore, Antonello Venditti, e infine una canzone, No Woman No Cry di Bob Marley. Ora c'è un brano da playlist, ma poi si comincia.

0: L'aneddoto.
1: Nel blu dipinto di blu, universalmente conosciuta come Volare, una canzone italiana scritta da Domenico Modugno insieme a Franco Migliacci e pubblicata nel 1958. Fu presentata da Modugno e Johnny Dorelli al Festival di Sanremo di quell'anno, dove vinse il primo premio e lanciò Modugno come artista di livello internazionale. Il brano rappresenta uno dei simboli più duraturi della musica pop italiana nel mondo, meritevole dei Grammy Awards sia come Record of the Year sia come Song of the Year. Ma come nacque? Ve lo raccontiamo dopo averla ascoltata.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Nel blu dipinto di blu con l'ineguagliabile voce di Domenico Modugno racconta di una sensazione di volo e di libertà assoluta, espressa attraverso immagini immaginifiche come il dipingersi di blu e l'innalzarsi più in alto del sole. Le versioni sull'origine dell'ispirazione sono diverse. Secondo l'autore Franco Migliacci, l'idea sarebbe nata mentre guardava riproduzioni di quadri di Marc Chagall, nei quali le figure sembrano sospese nel cielo blu, e questi stimoli visivi avrebbero portato alla creazione del testo. Secondo altre ricostruzioni, la famosa parola volare comparve nel ritornello dopo che Modugno, in un momento creativo durante una giornata di pioggia e vento, avrebbe improvvisato quell'espressione che ne avrebbe poi definito l'identità. Wow.

0: Il cielo in una stanza, scritta da Gino Paoli e qui interpretata da Mina, rappresenta il naturale completamento intimo e poetico di Nel blu dipinto di blu. Se Modugno vola fisicamente e in modo surreale verso l'infinito del cielo, Paoli compie il miracolo opposto, abbatte le pareti di una stanza per far entrare il cielo e il soffitto viola direttamente nell'anima dell'innamorato. Entrambe usano lo spazio celeste e i colori per descrivere l'evasione dalla realtà quotidiana. Entrambe non sono solo canzoni d'amore, ma inni di libertà e fantasia, tali da alimentare nel tempo interpretazioni e leggende tra critici e pubblico. E ora ci prepariamo a parlarvi di un cantautore, Antonello Venditti. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: Che bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sono Roberta, però...
1: Beh, insomma, però vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avrei voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri e quindi era anche difficile fidarmi, no, di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico, il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita a ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire, mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Eh sì, anche perché sì, almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Ma quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì, sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione. Però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva, guarda, rilassati. Perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire, no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te. Cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, ci sono

0: tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso: rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente. Dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
1: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
0: Sì.
1: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
0: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece Lui veramente... cioè Lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente Lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
1: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
0: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto: guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia Paolina. Però io ero in una fase molto, diciamo, bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi: ah, bellissimo, le pastorelle. E lei mi disse: vabbè, facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento. E lei mi disse: beh, facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro. E quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta: ma qui io devo stare. E da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
1: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
0: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiamano. E Sant'Agostino dice: il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta creduto l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi ha detto: fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanze. Se mi guardi nella pancia ho una foto di famiglia. Mamma l'ho persa presto, mio padre torna dal lavoro solo per mettermi

sentirti qui accanto, non sono abituato, perdonami all'incanto, per me è tutto nuovo, insegnami un abbraccio, non sono abituato, perdonami se ho pianto, ma vorrei solo restare con chi voglio accanto.

0: La prima volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, su Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili, e invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi, ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top. E chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero.

0: Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione che non esiste, per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
1: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
0: Bellissimo, e queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. E io ti ringrazio
1: Grazie
0: tantissimo,
1: a te, grazie a
0: grazie anche
1: voi.
0: per questo tu confidenziale che mi ha permesso insomma di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
1: Grazie a te, a tutti voi e un grande saluto a tutti.
2: Vocazioni.
0: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000 e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

fa al minuto seguente. Forse era meglio quando non ci conoscevamo bene, quando non ci interessava sapere niente. Chi sei, come stai, cosa hai fatto oggi? Tanto tutti in fondo siamo mostri. Siamo mostri. Siamo mostri. Siamo mostri. Stamattina mi crolla la faccia, ieri sera non ero così vecchia. Domani cerco.

0: Chiesa e comunità racconta il cammino di una chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare un...

0: Nuova storia.
1: Attenzione, tutti in studio.
0: È pronto Giacomo?
2: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole, in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Watch it.

portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata, è l'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso? Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'? Attenta, ti prendo dritta al petto, sei il mio più facile bersaglio,

barattolo senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente, che di triste è solo il nome, ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose